0: alerta per Xavi. Assistència de Xavi, més capaleta per Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. I menys Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi.
1: Sports Assembly.
2: Sport Assembly.
3: Sports Assembly.
1: This is a Sports Assembly.
2: Sports Assembly on World's Radio 89.3 FM with

0: 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Efile Emayikuro, Wells Radio, 89.3 FM. Nibe gongon lewa.
1: Ina bara uta ujo pamioka yola la olori gidi bolu lefo wara wa. Tete jawa iwa ti o da ko jawa mbe. Bomode bari anini, bagba bari anini. Watun wosi bagbede meji yofofo. Tete jawa. Etoke etoka ti oma la leka. Nika ni West Radio 89.3 FM. Ni gogo ojo isego Tuesday. La agome wabo ale di agomeji la uru. Ipa dedojo Tuesday pelu. Adigo beru abi gogo ara kikija. Jaka soka pakarika adiretu. Bieni dirogu Mr. Sanitizer, tete jawo fun ikede tabi ipolowo oja be fe foro to adigun leti 08086197436 08086197436 tete jawo iwa ti o da ni kata gota paya iti o da ni.
0: Eighty-nine point three FM, your preferred wholesome radio.